0: mai dijari.
1: Idrakijari.
0: Debbo pullo mo ngi kuccidir o do joni dinen ko man dum cassette do joni joni. Cassette mo wana simminan wana rallu man ko mo joodi min joodi bandiraama fu ndu joodi tawna.

0: Madina moro yalo je te parli manga blay di Madina on wori gisa mi ci parlo bi tro sul la di nay wala nanda mo ak kado lu manan ala ko tere rek
1: Kalau
0: গেছিলাম শ্রীনাথ। Yeah,